campari alla puerta, vide la luna entera. Campari alla ventana, vide alla estrella Diana. Ma pari al posto, vide un pilar de oro con tres panchalicos.